Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella.

0: faccia più piccola che utilizzo in maniera paesa.
1: Non chiama ciò che chiami buone paese.
0: Ora ti pagano se non vada a fare in traia.
1: Non chiama ciò che chiami buone paese.
0: Se mi chiede che la madre ti insegna in traia.